okay here tonight. Where are you? On a les amis du de la France aussi. Ouais. Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei